sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo, tante stelle lassù.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...